0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mikey me Peter. Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mikey me

Marcus Semenya for Sterling. Ecco, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per il rosso, per